0: Box Radio Hits. Conectado a tus buenos momentos.
1: Ritornerà per te. Può essere.

0: Vox Radio Hits. Conectado a tus buenos momentos.
1: Ritornerà per te. Può essere.